0: paramene.
1: Sovat. Jumi strano. Zai fatandela. Kama vitan tsuka na tenrano, slan vai. Manda babsa ktelo. Umetu ne tsaskan fanango. Ari.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifa chamburu pundura, mifa chamburu pundura.
0: Mizara falina wanao.

Dadi anche limbo, zelo tenzai musica na krai zai. Io mi dico limbo, carasana di musaniu a. Otenre ni klaron sasareni. Mi dico nelle otene misi tadi. De madi abanini zai limbo. Zay loha teny zay mozika anakiray zay fa zao loha da zao loha ao tsara weekend mafinatra 034-10-565-63 033-861-70-032-03-987-60-Autzara.